la notte odora di fieno, io dormo sul suo seno. Dio, come batte il suo cuore!